Dirige l'orchestra il maestro Charis Andreadis. Right? La canzone si chiama Anixi e canta Sofia Vossu.